0: 9.3.
1: Io nella vita cosa mi piace di più?
2: The thing that cherish most.
3: Love, love, and love.